0: Please, these gays, they're trying to murder me. Mi capisce?
1: Sì.
0: Mi, yes.
1: Siamo tutti gay.
0: You're gay?
1: Sì. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
0: Oh my God.

0: Con el chis a chaiti sa chai ha chun kien excellent radio hadu wasak 100.7 a kwan.
1: Kore kara minna de mechakucha odotte sawago sawago.
2: Headbanger.